Čuli ste Il Canto i Voglio vivere così u izvedbi Jonasa Kaufmana. Pjesma Katari Katari i Jonas Kaufman sa orkestrom Teatro Massimo del Palermo diriguje Asher Fish.

Quando sei lontana sogno all'orizzonte mancan le parole e io solo so che sei con me, tu mia luna.